0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Lo que suena.
2: Tendencia.
1: Tendencia.
2: Éxitos, ok.
1: Okay.